0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce. Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
5: E

0: sempre. Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Sono le 4:02.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a bile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.

così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

vorrei portarti via, amore, ma non posso. Benzina in sciopero, trattativa in corso. Alta velocità, ma il binario è rotto. E col

0: Sono le 6:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
2: It

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ti mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno.

0: slow down, puppy.
1: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
4: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 8 ottobre, che apriamo con Villa Puzzo. Per buona parte della giornata odierna il guado del fiume Mendoza può essere percorso a senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzo già sul posto. Al mero scopo di limitare disagi ed evitare per quanto possibile la chiusura totale al traffico, l'amministrazione comunale raccomanda a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti, considerando anche i possibili rallentamenti. La viabilità sul guado sarà praticata secondo le normali procedure al termine dei lavori previsti entro la giornata odierna. Il comune confida nella collaborazione di tutti necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 28 del 1997 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, quindi Muravera, San Vito, Villa Puzzo Castiadas e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo facilmente reperibile sulla pagina social della scuola entro e non oltre domani venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica Musica con avvio presumibilmente nel mese novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola e seguenti recapiti 070 34 95 368 oppure tramite email scmusicasarrabus@gmail.com. dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Il Comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della Biblioteca Comunale e con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio Filai e Tessi per adulti e bambini è programmato per domani, mercoledì 7 ottobre alle ore 16, presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Per lo sport, ieri pomeriggio si è giocata la partita valevole per i primi 32esimi di Coppa Italia di Serie D tra il Latte Dolce e il Cos. Dopo la partita di campionato giocata sempre a Sassari domenica scorsa e vinta dal Latte Dolce per 1-0, i biancocelesti si sono ripetuti anche in Coppa vincendo per 3-0. Un'altra magra figura per la squadra di Francesco Loi, che si è incontrata con una formazione imbottita di seconde linee, che però hanno realizzato tre reti con altrettanti fuori quota. De Sole, classe 2009, Di Gianni, classe 2006 e Siddi, classe 2007. Ora i gialloblu, usciti definitivamente dalla Coppa Italia, possono dedicarsi solo al campionato, cercando in tutte le maniere di migliorare la classifica che li vede relegati al terz'ultimo posto, proprio in compagnia del Latte Dolce. Il Cosa ha la possibilità di farlo già dalla prossima gara in casa, programmata per domenica 11 ottobre contro la Fragolese, che naviga anch'essa nei bassi fondi della classifica con 6 punti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Cielo con nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentire.
4: Informazione,
0: informazione,
4: news,
0: informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: running, running, and running, running, and running.
1: Chi sia Omar? Per chi non deve niente, lo sai che è Omar? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 8 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: e senza alzatima. Abbronzatissima.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

c'è di strano ad essere me stesso? Che c'è di strano ad essere lunatico? La vita è solamente allenamento, preparazione per un movimento unico. E cerco di ascoltare ma non chiedo, io provo ad essere cieco ma ci vedo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

ha deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 8 ottobre, che apriamo con Villa Puzzo. Per buona parte della giornata odierna il guado del fiume Mendoza può essere percorso a senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzo già sul posto. Al mero scopo di limitare i disagi ed evitare per quanto possibile la chiusura totale al traffico, l'amministrazione comunale raccomanda a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti, considerando anche i possibili rallentamenti. La viabilità sul guado sarà praticata secondo le normali procedure al termine dei lavori previsti entro la giornata odierna. Il comune confida nella collaborazione di tutti necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 28 del 1997 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, quindi Muravera, San Vito, Villa Puzzo, Castiadas e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo facilmente reperibile sulla pagina social della scuola entro e non oltre domani venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica Musica con avvio presumibilmente nel mese novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti 070 34 95 368 oppure tramite email scmusicasarrabus@gmail.com. dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Il Comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della Biblioteca Comunale e con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio Filai e Tessi per adulti e bambini è programmato per domani mercoledì 7 ottobre alle ore 16 presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Per lo sport, ieri pomeriggio si è giocata la partita valevole per i primi 32esimi di Coppa Italia di Serie D tra il Latte Dolce e il Cos. Dopo la partita di campionato giocata sempre a Sassari domenica scorsa e vinta dal Latte Dolce per 1-0, i biancocelesti si sono ripetuti anche in Coppa vincendo per 3-0. Un'altra magra figura per la squadra di Francesco Loi, che si è incontrata con una formazione imbottita di seconde linee che però hanno realizzato 3 reti con altrettanti fuori quota. Desole, classe 2009, Di Gianni, classe 2006 e Siddi, classe 2007. Ora i gialloblu, usciti definitivamente dalla Coppa, che si è incontrata con una formazione imbottita di seconde linee che però hanno realizzato 3 reti con altrettanti fuori quota. Desole, classe 2009, Di Gianni, classe 2006 e

0: Saranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentire.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: davanti.
1: Non riesco.
0: E a parlare, dimmi cosa ti piace.
1: Non riesco a capire.
0: Dove vorresti andare?

cuore, dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi,

0: In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 5 all'11 ottobre 2026. Vi dico subito, una classifica ricca di notizie, di sorprese naturalmente, e anche la possibilità di ascoltare dei nuovi singoli proposti dai 10 artisti che sono in questa classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade. Io direi, prima di iniziare, non possono mancare i miei saluti personali, ovvero sia un grosso abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Arrivano naturalmente anche i saluti da parte del nostro Michela, di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Direi subito di iniziare con la prima notizia. Dopo alcune settimane esce dalla top 10, quindi dai migliori 10 album dei nostri artisti italiani, Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. E alla decima posizione troviamo Samurai J. Dall'album Amatore, in collaborazione con Saif e Vito Salamanca, ci ascoltiamo il ballatissimo Malati.

alla posizione numero 9 troviamo la new entry di questa settimana, ovvero sia Sfera Ebbasta con il suo ultimo lavoro discografico dal titolo Puro Sangue. Scritto dallo stesso rapper, il brano che racconta il prezzo della fama è quello che andiamo ad ascoltare adesso dal titolo Lontano.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

come lo è stato mio padre, lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene.

io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: scende di 3 posizioni Ariete all'ottavo posto questa settimana. Tutti tornano a casa, anche per lei nuovo album, e con la collaborazione di Angelina Mango ci ascoltiamo Che bella vita.
1: Quanto è piccola sta

0: Che bella vita.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la settima posizione, dove ritroviamo Malika Ayan. Anche in questo caso nuovo album dal titolo Cicale. Ci ascoltiamo il brano Detto tra noi.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 5 all'11 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Cesare Cremonini, quindi sesto posto per lui questa settimana. Anche in questo caso, nuovo lavoro dal titolo Amateur, ci ascoltiamo il singolo Paparazzi.

E siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa J-Ax. Anche per lui Vita, Morte, Miracoli rappresenta il nuovo lavoro discografico, se ascoltiamo anche il brano stesso che dà titolo all'album.

Yeah! Ed ora alla quarta posizione, una piccola sorpresa perché perde la seconda posizione, quindi il podio, Madame, da Disincanto, Rosso come il sangue.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 5 all'11 ottobre 2026. Ed ora passiamo al podio di questa settimana. Terza posizione, guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa, Elisa. L'album si intitola Kintsugi, ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E alla seconda posizione è un'altra sorpresa, perché perde la leadership per quello che riguarda la prima posizione dell'Italia e Parade. Lo ritroviamo al secondo posto, posto d'onore per Ultimo, Il giorno che aspettavo, e ci ascoltiamo invece il brano Tutto.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade settimana dal 5 all'11 ottobre 2026, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con Amatore. Nono posto New Entry, Sfera e Basta con Puro Sangue. Ottava posizione per Ariete, Tutti Tornano a Casa. Settimo posto per Malika Ayan con l'album Cicale. Sesta posizione per Cesare Cremonini, Amateur. Quinto posto per J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Quarta posizione per Madame con l'album Disincanto. Terzo posto per Elisa con Kintsugi. Seconda posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. E alla prima posizione guadagna due posti e va in vetta Biagio Antonacci. 17° album in studio per lui. L'album si intitola Mustang. Ci ascoltiamo. Nuovo singolo con Saif, Spiritualè.

0: canzoni, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci conquista la vetta dell'Italia Hit Parade per quello che riguarda la settimana che va dal 5 all'11 ottobre 2026 con l'album Mustang. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96-800 MHz di Radio La Voce in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, vi saluto di cuore, un abbraccio dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Vi vogliamo un mondo di bene e vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di reparare un bel programma.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. C'è musica, me dar voltas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è supra. Andiamo per lo sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi parla?
1: Sono il signor Aresti di Terrarda.
0: Ah, buongiorno signor Aresti. Ci dica, quale problema vuol sottoporre la nostra psicologa, la dottoressa Aurora?
1: Dunque, praticamente c'è successa una cosa. Non so se in questa trasmissione si può dire...
0: Sì, qui si può dire tutto, signor Aresti. Vero, dottoressa?
2: Certamente, cercate di sbrigarsi perché ci abbiamo di fare morto.
0: Oh, molto bene. Allora, signor Aresti...
1: Allora, volevo dire una cosa. Io c'ho un problema di cuore.
0: Anche lei?
1: Sì, diciamo che c'è stato una specie di tradimento in famiglia.
0: In che senso, signor Aresti?
1: Non so, quando lei si trova la moglie incinta e non sa perché.
0: Ecco, ma vada al dettaglio un pochettino.
1: Dunque è capitato che io sono stato lavorando all'estero.
0: Anche lei era emigrato, un caso analogo a quello di prima.
1: Sì, ero lavorando all'estero.
0: Sì?
1: Lavoravo in Francia.
0: E allora?
1: E allora è capitato che io, come si fa sempre, si scrive alla moglie, si manda, non so, i saluti, si manda la fotografia, si manda la...
0: Certo, qualsiasi cosa, i pensieri d'amore, le riflessioni sugli umori, gli stati d'animo, certo, uno sfogo in un certo senso.
1: Lo sfogo non fa mandarlo in lettera.
0: E
1: allora diciamo che gli mandavo tutto il mio affetto lettera a lettera.
0: Ho capito, e allora?
1: E allora è capitato questo, io rientro a casa e trovo mia moglie incinta.
0: Senta, dottoressa, la moglie era incinta quando è tornata a casa, cosa ne pensa?
2: Dunque, pensiamo che era incinta quando è tornata a casa?
0: Era incinta?
1: Certamente.
0: Ecco,
2: allora vuol dire che era incinta? Allora, vai avanti col discorso.
1: Allora, come stavo dicendo, sono tornato a casa e me la sono trovata piena, praticamente pringe.
0: Ecco, allora?
1: E allora ho chiesto spiegazione a mia moglie.
0: Ma cioè lei era più tempo dei 9 mesi consueti che mancava, che era emigrato?
1: 3 anni.
0: 3 anni?
1: Sì, e il bambino ci aveva quasi due anni, insomma, praticamente.
0: Ah, quindi diciamo che nei tempi non ci rientriamo,
1: Non ci rientriamo malamente.
0: Cosa ne pensa, dottoressa?
2: Secondo me ne penso che sto pensando.
0: Ho capito, vada avanti allora, signor...
1: Allora, stavo dicendo che gli ho chiesto a mia moglie, come mai questa cosa che è?
0: È sua moglie.
1: Lei praticamente ha detto che siccome le avevo mandato una fotografia...
0: Sì?
1: Lei dice che ha preso questa fotografia, l'ha baciata, e dice che così è rimasto incinta.
0: Ecco, noi giriamo subito il quesito alla nostra dottoressa. È possibile che baciando una fotografia si rimanga incinta?
2: Praticamente diciamo che è possibilissimo, perché no? È possibilissimo, si può restare incinta baciando anche una fotografia, un manifesto o qualsiasi cosa.
0: Ah, ecco, quindi dovrebbe sollevarla un pochettino, signor Aresti, questa confidenza della dottoressa.
1: Sì, però diciamo una cosa, che la fotografia che io le ho mandato...
0: Sì?
1: Era una fotografia a mezzo busto.
0: Cosa ne pensa, dottoressa Aurora?
2: Diciamo che se la fotografia che gli ha mandato a sua moglie era a mezzo busto, che probabilmente anche lei ha bevuto latte di vacca e praticamente anche lei è cornuto.

0: bisogna su nostro, su Naranta, questo sconto, su, in modo da ascoltare.
1: La storia non fu di appetica, via manna. A picciocca da vetica, a zoccolo, su dell'acqua, patto del babbo, dai, picciocca, allora, devi andare, andi a roba. Acco i barile, andi a roba. No, è vero, ma tu sono luogo giusto. Eri lo mio, lo sprocco, non ti va mai. Mi pensavo, se andavo, tu sono guattato, tu sono arrabbioso, spappavo, dei zoccolos. Tutta la sua luogo vi era giusto, e mi ha speso, mi voglia zoccolos. E gli ho detto su Andri, e gli ho detto su Andri a Conca. E su Andri a Rosa, di viso tutto. E mai delle gallerie, mi lornai, stavo di tante gallerie. E mi ho detto che a Conca. Tentante di vasi estesi, e babbo si era camminato, e mi ha detto che non venga a gruppi acqua. E non so se riesce a camminare con questa sacchetta a coda. E io ci vorrei sapere la nostra. Povero, io attaccavo a terra. Ma come era il papà?

0: tempo di guerra. Ci vieno a militare, siamo la vera. Questi fammi, fammi. Questi si urlano di ciò che è. E non sa dove diventa militare. E diventa sul rancio.
1: Non c'è squadra?
0: No. E non ci è solo da sa dove, da sa mamma. Voi, fia la sa dove, ma non mi ricordo che si rinnovina comunque in cui. E non so se vuoi essere in suo muro, quando uriamo, o a Vingaredda, come ti bisogna militare, se va tanto, se si vuoi l'ara, se ci dà tanto asfalto nostro. E chi si andiamo a me e chi si andiamo a pagare, quando andiamo a essere, e mamma, quando un pezzo, prangia da questa casa, questi merito, insomma, questi sotto. E dove era su cucire? E ma no, ma che ciò che è? Ma chi è a me me ne di? E tarianta. Da poi non so me. Non ti indiante? Un picco. Ti vero, ma ciò che è da una volta non si indiante. Ma indi. Ma no, vorrai. Ehi. Avrai. Però a aspettare. E si riamo, no, dormi, si riamo. Da poco ho studiato, ma ho studiato, ho preso del risotto. E a spotta di vani, di vanino. Non c'è come ti faccio dopo tagliare rum. Quando si rompe, canta mamma, da si ria, mamma, mamma. Giuse mia, mamma di vigna, a maggiore, ehi, la mia chiesa, che era a questa cosa, la racconto ai Deus. Da poco ho militari. Ma domandai a mia tante, da fuori a suo nome, e mi ha detto questa cosa, questa casa in villa, sa villa.

0: no ei noi. Annava sapirlo tenere, attese di ora senza sapere. E la mamma nata cristiana, commenti a noi, sono sadro. Dopo, ma i sadro in italiano cristiano, sì, sì. E che diante? Wow, signora Antui. Ma fa signora Antui. Ma, babbo, vigare, mi vigare a me, ma ti causa spotta, guida. Perché, se da pera matica, babbo, era rotto. La pera matica, non c'è da sapotare, però devo pure abbatto con babbo. Babbo, la cercava questo signor Antui, da ragazza, mi sa quando su treccio, te no, chi è signor Antui? No, andava, se aveva. Andava, adesso su babbo, di questo di noi. Andiamo, mi fai, me la preghiera di cancellino che tu conosci. Andiamo, sa villa, stai lì, ti capilla mia, canto da pubia. No, ma poi che pubia, figlia mia. Andiamo, da patente come a villa. Ah no, non ti darà mancare di cosa, papà, la bella vita che dove stai loco, sa papà. E ogni dita che andando sempre per ultimo, mio, sempre sono suriamo già i prego cosa va a fare, a pranzo, poi c'è non ti si pronuda però.
1: Che la spacciata.
0: Che la spacciata. E ogni dita mi dice, ah, non puoi andare a tua andata, volta la via la scurità non mi sento. Allora, oggi non vengo a piegare questa cosa. E andammi su dia da piegare, che andavo a panta militare.

0: con questa bella soada, può gustarci da sa musica sarda e sta cabada. Si darà usa intendi lungo e si asserò più ora. A mezzo di e mezzo. Saluto a tutti.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 8 ottobre, che apriamo con Villa Puzzo. Per buona parte della giornata odierna il guado del fiume Endosa può essere percorso a senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzo già sul posto. Al mero scopo di limitare il disagio ed evitare per quanto possibile la chiusura totale al traffico, l'amministrazione comunale raccomanda a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti, considerando anche i possibili rallentamenti. La viabilità sul guado sarà praticata secondo le normali procedure al termine dei lavori previsti entro la giornata odierna. Il comune confida nella collaborazione di tutti necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 28 del 1997 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, quindi Muravera, San Vito, Villa Puzzo Castiadas e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo facilmente reperibile sulla pagina social della scuola entro e non oltre domani venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica Musica con avvio presumibilmente nel mese novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti 070 34 95 368 oppure tramite email scmusicasarrabus@gmail.com. dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Il comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della biblioteca comunale e con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio Filai e Tessi per adulti e bambini è programmato per domani mercoledì 7 ottobre alle ore 16 presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Per lo sport, ieri pomeriggio si è giocata la partita valevole per i primi 32esimi di Coppa Italia di Serie D tra il Latte Dolce e il Cos. Dopo la partita di campionato giocata sempre a Sassari domenica scorsa e vinta dal Latte Dolce per 1-0, i biancocelesti si sono ripetuti anche in Coppa vincendo per 3-0. Un'altra magra figura per la squadra di Francesco Loi, che si è incontrata con una formazione imbottita di seconde linee che però hanno realizzato 3 reti con altrettanti fuori quota. De Sole classe 2009, Di Gianni classe 2006 e Siddi classe 2007. Ora i gialloblu, usciti definitivamente dalla Coppa Italia, possono dedicarsi solo al campionato, cercando in tutte le maniere di migliorare la classifica che li vede relegati al terz'ultimo posto, proprio in compagnia del Latte Dolce. Il Cosa ha la possibilità di farlo già dalla prossima gara in casa, programmata per domenica 11 ottobre contro la Fragolese, che naviga anch'essa nei bassi fondi della classifica con 6 punti. Ciotti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Cielo con nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 13:29.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
7: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
8: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
9: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
10: Eri tu la mia passione.
4: Sono le 13:32.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
11: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
8: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 13:34.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non deve niente, lo sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 8 ottobre, che apriamo con Villa Puzzo. Per buona parte della giornata odierna il guado del fiume Mendoza può essere percorso a senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzo già sul posto. Al mero scopo di limitare i disagi ed evitare per quanto possibile la chiusura totale al traffico, l'amministrazione comunale raccomanda a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti, considerando anche i possibili rallentamenti. La viabilità sul guado sarà praticata secondo le normali procedure al termine dei lavori previsti entro la giornata odierna. Il comune confida nella collaborazione di tutti necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 28 del 1997 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, quindi Muravera, San Vito, Villa Puzzo Castiadas e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo facilmente reperibile sulla pagina social della scuola entro e non oltre domani venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica Musica con avvio presumibilmente nel mese novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti 070 34 95 368 oppure tramite email scmusicasarrabus@gmail.com. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Il Comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della Biblioteca Comunale e con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio Filai e Tessi per adulti e bambini è programmato per domani mercoledì 7 ottobre alle ore 16 presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Per lo sport, ieri pomeriggio si è giocata la partita valevole per i primi 32esimi di Coppa Italia di Serie D tra il Latte Dolce e il Cos. Dopo la partita di campionato giocata sempre a Sassari domenica scorsa e vinta dal Latte Dolce per 1-0, i biancocelesti si sono ripetuti anche in Coppa vincendo per 3-0. Un'altra magra figura per la squadra di Francesco Loi, che si è incontrata con una formazione imbottita di seconde linee che però hanno realizzato 3 reti con altrettanti fuori quota. De Sole, classe 2009, Di Gianni, classe 2006 e Siddi, classe 2007. Ora i gialloblu, usciti definitivamente dalla Coppa Italia, possono dedicarsi solo al campionato, cercando in tutte le maniere di migliorare la classifica che li vede relegati al terz'ultimo posto, proprio in compagnia del Latte Dolce. Il Cos ha la possibilità di farlo già dalla prossima gara in casa, programmata per domenica 11 ottobre contro la Fragolese, che naviga anch'essa nei bassi fondi della classifica con 6 punti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerri. Cielo con nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Dicono che Dio, per disegnare il mondo, ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io, all'ombra di mio padre, e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più, tipo se è vero che i sogni, se li spendi li perdi, e che gli uomini forti incassano i colpi senza arrendersi mai, senza piangere. Tutti uguali ma speciali, avrei voluto crederci almeno un po', per poi guardarmi allo specchio, essere fiero di tutto, gioire di ogni difetto e comunque ripetermi che non è vero che sei sbagliato,

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Oniro Label.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: mezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 8 ottobre, che apriamo con Villa Puzzu. Per buona parte della giornata odierna il guado del fiume Mendoza può essere percorso a senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzu già sul posto. Al mero scopo di limitare il disagio ed evitare per quanto possibile la chiusura totale al traffico, l'amministrazione comunale raccomanda a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti, considerando anche i possibili rallentamenti. La viabilità sul guado sarà praticata secondo le normali procedure al termine dei lavori previsti entro la giornata odierna. Il comune confida nella collaborazione di tutti necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 28 del 1997 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, quindi Muravera, San Vito, Villa Puzzu, Castiadas e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo facilmente reperibile sulla pagina social della scuola entro e non oltre domani venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica Musica con avvio presumibilmente nel mese novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti 070 34 95 368 oppure tramite email scmusicasarrabus@gmail.com. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Il Comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della Biblioteca Comunale e con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio Filai e Tessi per adulti e bambini è programmato per domani mercoledì 7 ottobre alle ore 16 presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Per lo sport, ieri pomeriggio si è giocata la partita valevole per i primi 32esimi di Coppa Italia di Serie D tra il Latte Dolce e il Cos. Dopo la partita di campionato giocata sempre a Sassari domenica scorsa e vinta dal Latte Dolce per 1-0, i biancocelesti si sono ripetuti anche in Coppa vincendo per 3-0. Un'altra magra figura per la squadra di Francesco Loi, che si è incontrata con una formazione imbottita di seconde linee che però hanno realizzato tre reti con altrettanti fuori quota. De Sole, classe 2009, Di Gianni, classe 2006 e Siddi, classe 2007. Ora i gialloblu, usciti definitivamente dalla Coppa Italia, possono dedicarsi solo al campionato, cercando in tutte le maniere di migliorare la classifica che li vede relegati al terz'ultimo posto, proprio in compagnia del Latte d'Oro. Il Cosa ha la possibilità di farlo già dalla prossima gara in casa, programmata per domenica 11 ottobre contro la Fragolese, che naviga anch'essa nei bassi fondi della classifica con 6 punti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Cielo con nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentire.
2: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci amici, prontissimi per ripartire un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana, internazionale, dance, tante novità discografiche, le new entry che non possono mancare all'interno del nostro pomeriggio. Intanto saluto gli amici che stanno seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB, grazie a tutto il pubblico che segue in diversi modi il nostro programma, il nostro live. Pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 346 12 72 406. Spiritual è il titolo della canzone, nuovo singolo di Biagio Antonacci insieme a Saif.

Biagio Antonacci, Safe, insieme in questo brano dal titolo Spirituale, una bella canzone, un bel ritmo, insomma due grandi ormai, vabbè, Biagio Antonacci è grande già da un po' di anni, Safe invece lo sta diventando, l'abbiamo visto all'ultimo Festival di Sanremo. Spirituale, questo brano che avremo modo sicuramente di riascoltare anche nelle prossime puntate. Uelo, Alvaro Soler, Safe, che abbiamo già ascoltato, Roy Paci, che adesso ascolteremo con la tromba praticamente, che abbiamo visto suonare durante la serata che ha tenuto lo scorso 28 agosto a Muravera. Io ne so qualcosa anche perché l'ho presentata questa serata. Lo ascoltiamo con la tromba insieme a Uelo, Alvaro Soler, Il Sole.

Il sole che ce l'abbiamo. Mi sono affacciato un attimo fuori all'esterno dello studio di Radio La Voce, da dove sto trasmettendo il programma Dediche Richieste. Il sole c'è, ogni tanto va via, però comunque insomma siamo già all'8 ottobre 2026, comunque una bella giornata, che dire, autunnale, estiva, visto le temperature, ma sembra dovrebbe cambiare e arrivare anche acqua, mi sembra giusto, no? Va bene, Taylor Swift, che ascoltiamo con questo nuovo singolo.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Siamo in diretta, in live dallo studio 1 di Radio La Voce, Gianni in vostra compagnia, lo speaker di turno dalla via Marconi 107 in Muravera, da cui partono le hit del momento, tante new entry, novità discografiche e ovviamente partono le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Bugie, il titolo del brano e la voce era quella di Shiva. Ultimo, tutto.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Bene, saluto l'amico Simone che aveva inviato l'SMS WhatsApp al 346 1272 406 per ascoltare insieme a noi il nuovo disfere.

saluto anche l'amico ascoltatore Gianni che ha praticamente lasciato dei like nella pagina Facebook del conduttore del programma di Dicche Richieste. Quindi un saluto a Gianni, un saluto a tutto il resto del pubblico che sta seguendo e che segue anche la mia pagina Facebook, appunto. Grazie a tutto il pubblico. Io non so se ci sia Roberta, Giorgio all'ascolto, ma certo che ci sono, altrimenti non comincerò il programma, perché sono i primi, praticamente occupano il primo posto in prima fila e stanno aspettando da un po' il programma, la diretta in live, e stanno in nostra compagnia. Quindi grazie di cuore a Roberto e Giorgio, e poi ci saranno anche altri amici ai quali manderò dei saluti più avanti. Intanto ci ascoltiamo dopo Tu cosa fai questa sera di Noemi, Robbie Williams. I am

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini qui al programma Dediche Richieste con questa cover che ci sta accompagnando ormai da diverse settimane, un grande successo di Raff, reinterpretato dalla grande Laura Pausini. Nesli, nuovo singolo, Un giorno dopo l'altro.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

Questo è il titolo della nuova canzone di Nesli, Un giorno dopo l'altro, brano che stiamo lanciando da qualche puntata, anche perché è stato pubblicato da poco questo nuovo brano di Nesli che conosciamo molto bene, anche perché lo abbiamo ascoltato diverse volte con i suoi precedenti singoli. LP, Don't Stop.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Joliet, Achille Lauro insieme per questo brano dal titolo Per Noi. Ancora musica e si passa dalla musica leggera italiana alla musica leggera dance pop del nostro spazio di Nicky Richieste, e lo apriamo con Martin Garrix.

Eccoci con questo disco di Martin Garrix, anche un saluto all'amico Antonino. Un ciao grande a questo amico. Ciao Antonino.

bene, da qualche puntata sto lanciando anche questo This Dream of You di Martin Garrix, questo bel nuovo disco, una bella nuova produzione discografica di questo grande artista, di questo grande DJ che ospitiamo sempre molto volentieri qui al programma Dediche Richieste, nello spazio dedicato al ritmo, alla dance. 3 4 6 12 7 2 4 106, amici, questo è il numero da digitare per l'invio dei messaggi in WhatsApp durante la diretta.

Si continua con il ritmo, intanto un saluto ancora a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio. Devo salutare Matteo, stavo aspettando anche lui i saluti. Matteo che ci segue da San Vito.

346 12 72 406, numero con il quale messaggero con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una canzone da dedicare, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo ancora, 346 12 72 406.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

artista che andiamo in onda pochissimo, oggi è stato richiesto con Per un po' d'amore, Mannarino. Intanto è arrivato un altro messaggino da San Vito, tra un po' leggerò la dedica e manderò la rispettiva canzone. J-Ax, intanto ci ascoltiamo con Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Max, vita, morti, miracoli qui su Radio La Voce, il programma dedica richieste, arrivano anche altri messaggini, tra un po' li leggerò. Intanto ci ascoltiamo Destinia di Madonna.

stato lo spazio dedicato alle hit internazionali, nel quale abbiamo trovato la voce di Madonna, il nuovo singolo Dance Tyria, musica italiana di un festival di Sanremo di qualche anno fa, esattamente del 2016, quando in quel festival Francesco Gabbani presentò una canzone dal titolo Amen, e Silvana quest'oggi la dedica a Cristina, Stefania, Gianni, Francesco Gabbani.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

E così ci siamo riascoltati questo brano che Francesco Gabbani presentò al Festival di Sanremo nel 2016, Amen, il titolo della canzone, dedicato a Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana. Un saluto a Silvana, un saluto a Cristina, Stefania e poi a Gianni, appena lo vedrò gli riferirò che c'erano dei saluti, una dedica anche per lui. Va bene, continuiamo con la voce di Malika Ayane, questo nuovo singolo che stiamo ascoltando da qualche puntata.

0: grande voce di Malika Yan, detto tra noi, il nuovo singolo. Ancora un saluto da Gianni a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, gli amici che seguono in streaming, dall'app and dub, grazie per essere in mia compagnia. E tra gli amici che stanno seguendo dal web c'è l'amico Fabio, a cui voglio mandare un grosso augurio di una prontissima guarigione, una dedica per lui con questo brano di Marco Mengoni, Guerriero.
1: Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo.

Sicuramente tra le più belle canzoni incise da Marco Mengoni, Guerriero, oggi richiesta dall'amico Fabio, è dedicata a questo amico con l'augurio di una prontissima guarigione. Ciao Fabio, alla prossima dedica, al prossimo ascolto, e noi continuiamo con questo bel disco in arrivo.

ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp. Intanto vi ricordo il numero 346 12 72 406 per l'invio dei messaggi, gli sms WhatsApp. Scrivete come sempre titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Intanto da qualche puntata stiamo ascoltando la nuova canzone di Max Pezzali, Le ali.

0: cuore.
1: Le ali è il titolo della nuova canzone di Max Pezzali. Ancora musica, ancora grandi successi qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce, con la voce di Katy Perry.

Katy Perry, che abbiamo ascoltato con questo disco, un'altra canzone richiesta da voi in arrivo, musica italiana con la voce di Luciano Ligabue, Qualcosa per te.

un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio del 96.8, ma anche in streaming abbiamo amici che seguono dall'app in DAB. Grazie a tutti voi per essere in mia compagnia, per viaggiare con alcuni tra i più grandi successi italiani internazionali dance del momento e non, e tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite da ascoltare, ballare, dedicare. Questo è nuovo di Rove per te.

Sentitela per te, questo è il nuovo singolo di Rove qui nel nostro spazio di richieste. Continua la musica italiana con quest'altra canzone, San Giovanni, che ospitiamo sempre molto volentieri. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Ti ho cercata.

qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

Altro disco richiesto da voi in questa puntata, in questo gran finale di diretta. Tino Mancino, Simona Molinari, Nuvole.

Simona Molinari non vuole il titolo di questa nuova canzone che ci sta accompagnando ormai da qualche puntata, oggi uno dei vostri dischi richiesta. Nuovo singolo anche per la grande Giorgia Parafulmini.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ultima parte del programma Dediche Richieste Amici, dedicata alla dance, alcuni tra i dischi più ballati del momento e i vostri dischi da ballare preferiti. Intanto saluto ancora tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming dall'app in DAB. Grazie ancora per essere in mia compagnia anche in quest'ultima parte. You and I, me and you, David Guetta. Va bene, continuiamo con il prossimo disco. Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggeri con noi: 34 612 72 406.

E così abbiamo accontentato anche l'amico ascoltatore che ci aveva richiesto questo bel disco dance, Moving to the Sun. Ultimi lanci e intanto ne arriva un altro disco, vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, 34 612 72 406.

altro bel disco dance, un'altra bella new entry, novità discografica per quanto riguarda questo momento dedicato al ritmo, il nuovo dei Lost Frequencies, Paraíso.

Bene amici, con questo disco Gianni vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. 16.05 si parte per un altro viaggio musicale insieme. Nella prossima puntata altre grandi novità discografiche e le vostre canzoni preferite, non mancate. Ciao.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

costo. Potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'amore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra,

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail.

cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo mare? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

passi sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: C'è una radio che da Muravera trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: nuova generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo,

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

Non sei un padre, non sei nemmeno una madre. Non so un video, non so un libro che mi piace. Hai la barba, la uso per idealizzarti. Non sono giovane, porti i capelli bianchi. Non hai carne, non hai ossa. Sei una tunica su un viso, sei la mano che fa ombra. Sei la luce, sei un'onda. Sei l'errore che fa crescere, la mista che mi cade. Sei tu che tiri il volante.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's

È da tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: È 1:31.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa alla cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie, o come un fuorilegge senza le pistole.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.